Sono la spiegazione ovviamente davanti, so. Loro si dentro a so. Allahu Akbar.